Atirekavachachatankivatu Tikayukoto arokoto Tikayukoto arokoto Sukitoto paramenta maharaja sa paramarajini sithikityang sithikamang tithilapochayonichang paramenta maharaja varaja paramarajiniyasa avato sapatam.